sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Icaro.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
2: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
4: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Laura non c'è.
2: Viva l'Italia!
1: È andata via.
2: Solo musica italiana.

0: Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire l'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro, un classico.

0: non starla ad ascoltare.
1: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
2: Radio Italo Rubicone.

In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Prima di celebrare questi misteri, accogliamo i nostri bambini che stanno per ricevere il battesimo, anche i loro genitori. Che nome date al vostro bambino?
2: Antonio.
3: Emma.
4: Ludovico.
0: Per Emma, Antonio, Ludovico, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
3: Il battesimo.
5: Il battesimo.
4: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per il vostro per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì.
3: Sì. Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
6: Sì.
7: Sì.
3: Sì. Sì.
0: Cari Emma, Antonio, Ludovico, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce e dopo di me anche voi genitori e padrini farete sui vostri bambini il segno di Cristo Salvatore.

Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato, perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza e con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocichi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.

Nella prima lettura, usando un linguaggio ricco di immagini, il profeta Isaia ha cercato di descriverci come sarà il grande giorno del nostro incontro con il Signore. Egli ci accoglierà su un monte e avrà preparato un banchetto di carni grasse e vini prelibati, un banchetto di cibi succulenti e vini raffinati. Non ci saranno più pianti né lacrime, non ci sarà più la morte. Udendo queste parole, tutti desideriamo giungere su quel monte e godere di quei beni così attraenti. Sì, tutti desideriamo andarci e il Signore vuole che tutti ci arriviamo. È sua volontà vederci tutti partecipi della gioia sulla sua santa montagna e la sua volontà, ma non so se sia anche la nostra. Per arrivarci, manifestare la volontà non basta da solo. Come abbiamo sentito nella parabola del Vangelo, occorre soprattutto rispondere all'invito del Signore. Come sapere di essere invitati? Siamo tutti figli di Dio e un padre non fa distinzione quando invita i propri figli. Ed è proprio ciò che ci ha detto il profeta Isaia. Il Signore dell'universo preparerà per tutti i popoli sul suo monte un banchetto. Se noi vogliamo porre delle barriere e affare nostro, ma il Signore non ne ha posta alcuna. Gesù ci mostra che purtroppo non tutti gli invitati hanno accolto favorevolmente l'invito, ma essi non se ne curarono e andarono via, chi era proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Gesù rivolgeva queste parole ai giudei, mostrando loro che non solo non erano stati fedeli all'invito del Signore, ma erano anche giunti all'apice della loro malvagità, uccidendo i servi inviati da Dio per chiamarli alla conversione. Fortunatamente Dio non si è fermato lì, né ha abbandonato tutto, ha continuato a chiamare i suoi figli, lasciando da parte coloro che gli erano vicini ma non interessati al suo invito, e ha aperto la porta a chi era ancora lontano. Allora disse ai suoi servi: il banchetto di nozze è pronto, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade. Tutti quelli che incontrerete, invitateli al banchetto di nozze. Questi ultimi invitati siamo noi, divenuti figli di Dio in Cristo. Ora questa parola di Dio è rivolta a noi. Come cristiani qui presenti, non possiamo appartenere al gruppo di coloro che non sono interessati all'invito del Signore. Costoro sono presi dai loro affari e dalle cose del mondo e non trovano il tempo di venire qui a pregare, a celebrare l'Eucaristia. Tuttavia, il Signore ci mostra che anche tra noi che abbiamo manifestato la volontà di rispondere al suo invito,
Ci sono e chi no, non vogliono prepararsi a questo grande appuntamento e desiderano presentarsi senza l'abito di festa. L'abito di festa. San Girolamo, commentando questo passo del Vangelo, affermava: l'abito nuziale è costituito da quelle opere che il cristiano compie obbedendo al Vangelo e alla legge, formando così la veste dell'uomo nuovo. Le opere di carità e i sacramenti, soprattutto l'Eucaristia, il sacramento della riconciliazione, che devono accompagnare la nostra fede, costituiscono dunque il nostro abito nuziale. Il primo passo per rispondere all'invito definitivo del Signore è simile a quello che abbiamo compiuto oggi, partecipando a questa celebrazione eucaristica. È qui che ci esercitiamo a incontrare il Signore. E non si tratta di un semplice esercizio, bensì di un ulteriore passo in avanti per rispondere all'invito supremo, quando avrà luogo il banchetto di nozze del Figlio di Dio. Nella questa Eucaristia chiediamo dunque la grazia e la forza necessaria che ci aiuteranno a giungere felicemente al Monte Santo del Signore.

0: In piedi.
1: Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questi bambini chiamati alla grazia del battesimo, per i suoi genitori, per i padrini e le madrini e per tutti i battezzati.
0: Diciamo assieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per Emma, Antonio e Ludovico, perché siano illuminati dal mistero della tua morte e resurrezione, rinascano a vita nuova e siano incorporati alla tua Chiesa, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché con la grazia del battesimo e della cresima diventino fedeli discepoli e testimoni del tuo Vangelo, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché da te guidati camminino in santità di vita e giungano alla vita eterna, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per i loro genitori, i padrini, le madrine, diano a loro con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché tu custodisca sempre nel tuo amore le loro famiglie, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Perché tu ravvivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Invochiamo i santi. Santa Maria, Madre di Dio. San Giovanni Battista. San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santi Discepoli del Signore, Santa Lucia, San Martino, San Francesco, Santa Chiara, Santa Catarina da Siena, Santa Rocco, Santa Emma, San Antonio, San Ludovico, Santi tutti di Dio. Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo schiavo del peccato la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per questi bambini che fra le seduzioni del mondo dovranno lottare contro lo spirito del male, per la potenza della morte e risurrezione del tuo figlio, liberarli dal potere delle tenebre, rendili forti con la grazia di Cristo e proteggili sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore. Vi ungo con l'olio, segno di salvezza, vi fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché questi bambini li nascano alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Gloria a te, oh Signore.
1: Gloria a te.
0: Benedetto sei tu, Dio unico Figlio, Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché da tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, oh Signore. Benedetto sei tu, Dio Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati.

Ora benedici questa acqua per il battesimo di questi bambini che tu hai scelto e chiamati alla nuova nascita nella fede della Chiesa, perché abbiano la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Per il mistero di questa acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questi bambini che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbiano la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alla seduzione del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Professiamo la nostra fede. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Volete dunque che Emma, Antonio e Ludovico riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?

Bruto peso, io battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Antonio, io battezzo nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.

tema, io capisco nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Chiesa, perché inseriti in Cristo, sacerdoti, re e profeta, siate sempre membro del suo corpo per la vita eterna.

0: Emma, Antonio e Ludovico, siete diventati nuovi creature e vi siete rivestiti di Cristo. Questa veste bianca sia segno della vostra dignità, aiutato dalle parole e dell'esempio dei vostri cari, portare senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori e a voi padrini e madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce e perseverando nella fede vanno incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, vi conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la sua fede, la vostra fede, a lode e gloria di Dio Padre. Amen.
1: Adesso continuiamo con la messa, perché il Padre nostro lo diciamo dopo.
0: Sì, sì.
1: Continuiamo con la messa. Dai con l'offertorio. Ci mettiamo e accogliamo i doni che riportano. Ok? Questi te lo porto là che ti ricordi noi.
0: Continuiamo con la messa.

offrire perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Preghiamo. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.

Il Signore sia con voi. Innalzi i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo a te Padre Santo per Gesù Cristo tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi il Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. E nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calce, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calce del mio sangue e la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente che la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, l'unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ti offriamo, Padre, questi bambini, Emma, Antonio e Rodolfo, che sono battezzati, concedi a loro la tua benedizione e la crescita perfetta. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formate al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Prima di ricevere la comunione, la benedizione, forse ci sono che non mi conoscono. Sono Norberto o Norberin, vengo dal Burundi e sono qui soprattutto nella parrocchia Santa Lucia come un sacerdote fidei donum. Ma anche faccio studi a Rimini, nella facoltà statistica, finanza e assicurazioni. Non lo so perché il mio vescovo ha voluto che facesse questo, non lo so, è la sua volontà. Non parlo ancora bene l'italiano perché sono qui da 6 mesi. Allora imparo ancora. Chiediamo a Dio la benedizione. Dio onnipotente, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica le mamme qui presenti e come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con suoi figli viva sempre il rendimento di grazie in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica i padri di questi bambini insieme con i suoi sposi, sia per i figli i primi testimoni della fede, con la parola e con l'esempio in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente, che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica voi tutti, perché sempre e dovunque siate membra vive del suo popolo in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.
0: Buona domenica.
1: Facciamo un altro applauso a questi bambini.

In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, avete ascoltato la Santa Messa.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Radio Icaro.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Icaro, la musica continua.

Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.

0: Speranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Viva l'Italia, dall'Italia. Io non avessi. Solo musica italiana.
6: Avevamo parlato.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: dall'Italia, dall'Italia. Io non avessi solo musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Uno per uno su Radio Iter, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Uno per uno, su Radio Ibero, un classico di ieri, un successo di oggi.

estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

i miei pensieri all'incontrario va. Sembra quand'ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

croce, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Le ragazze ci sorridono.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.